Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e saladini. Io, ma tu sei scemo.

corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet dopo la devastante alluvione, quasi 500 morti e 3 italiani ancora dispersi. Il Cremlino ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran, mentre emergono difficoltà finanziarie e carenze di munizioni per le forze americane. È morto a 83 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Negli Stati Uniti un tribunale dichiara illegittimo il bando del Pentagono contro Anthropic. Caro carburante, il controesodo costerà agli automobilisti oltre 400 milioni in più. Caso Ranucci, due degli arrestati parlano con i PM e dicono di conoscere soltanto Tavares. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice, il 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
2: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Faivin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
1: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo, ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel, sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League. Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
3: L'Atalanta supera 1-0 la Hapoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Hapoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 6:03.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 29 agosto si festeggia Santa Sabina. Oggi è la giornata mondiale contro i test nucleari. Il proverbio del giorno è: chi va all'acqua d'agosto non vuol bere il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, guardate le cose con occhi sgombri da pregiudizi e raccoglierete lungo la via le buone occasioni che le stelle stanno in serbo per voi. Se non tutto gira come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire.
2: Toro, tra amici e partner oggi non corre buon sangue, ma voi non potete farci nulla. È l'opposizione della Luna al Sole e a Giove a dettare le regole. Voi, in compenso, state bene sia con l'uno che con gli altri, quindi vi conviene lasciar correre.
1: Gemelli, luna disarmonica, per giunta ostile al Sole e a Giove, soprattutto in famiglia sarete nervosi, insofferenti alle regole che la convivenza impone. Utilizzate la vostra abilità per destreggiarvi al meglio tra i vari ambienti, cercando di mediare.
2: Cancro, super giornata per voi con la luna in trigono e la coppia Sole Giove in sestile. È vero che tra loro si fronteggiano, ma non si può mica avere tutto. Buoni input per gli studenti che devono riaprire i libri. I nuovi argomenti stimolano la curiosità.
1: Il leitmotiv della giornata sono le spese acquistate per voi e la vostra famiglia, senza però dimenticare di offrire un contributo a chi ne ha bisogno. Un paio di acquisti da donare non incidono al vostro bilancio, ma per qualcuno è una manna dal cielo.
2: Vergine, Sole e Giove nel segno fronteggiano, la luna opposta, in pratica la vostra saggezza contro i capricci del partner, adorabili ma un po' umorale. C'è la massima tolleranza da parte vostra, vi sentite dei maestri di vita, giudiziosi e comprensivi.
1: Bilancia, focus sul lavoro, sperando però che oggi non vi tocchi. È difficile essere produttivi quando l'ambiente non vi sostiene e lo staff non vi segue. Con la luna indifferente opposta a Giove diventa difficile fare il punto della situazione.
2: Scorpione, amicizia e amore nel mirino con il Sole e Giove in sestile e la luna in trigono. Vero che tra loro si guardano in cagnesco, ma a voi importa poco. Sabato sera divertente tra amici, con o senza il partner. Le vostre scelte oggi sono molto umorali.
1: Sagittario, Sole e Giove in quadratura fanno il verso alla luna piena, anche lei dissonante, immediato l'effetto, mugugno in famiglia, complicazioni al lavoro. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby e i vostri interessi, avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
2: Capricorno, il trigono della coppia Sole e Giove e il sestile della luna vi garantiscono una bellissima giornata, tutta all'insegna del viaggio, lungo o breve che sia. Viaggiate lontano anche con la fantasia, se poi vi muovete per lavoro, oggi l'estero vi porta fortuna.
1: Acquario, spesucce e spesone oggi, così esige la luna piena in seconda casa, quella del denaro. Acquisti per soddisfare la vostra vanità, ma non solo. Di corsa al supermercato a fare incetta di alimenti sfiziosi per fare colpo su qualcuno che vi piace.
2: Pesci, sensibilità e intuito oggi viaggiano ai massimi livelli. Potete approfittarne per prendere una decisione che rimandate da molto tempo. Ricettivi, comunicativi e originali, trascorrerete una bella giornata in compagnia del partner o degli amici.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet dopo la devastante alluvione, quasi 500 morti e 3 italiani ancora dispersi. Il Cremlino ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran, mentre emergono difficoltà finanziarie e carenze di munizioni per le forze americane. È morto a 83 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Negli Stati Uniti un tribunale dichiara illegittimo il bando del Pentagono contro Anthropic. Caro carburante, il controesodo costerà agli automobilisti oltre 400 milioni in più. Caso Ranucci, due degli arrestati parlano con i PM e dicono di conoscere soltanto Tavares. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani, uno è Marco Ratto, refice 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu, dall'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
0: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
2: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Faivin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
0: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ha ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpiti

0: di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League, Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
2: L'Atalanta supera 1-0 l'Apoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Apoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 29 agosto si festeggia Santa Sabina. Oggi è la giornata mondiale contro i test nucleari. Il proverbio del giorno è: chi va all'acqua d'agosto non vuol bere il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, guardate le cose con occhi sgombri da pregiudizi. Raccoglierete lungo la via le buone occasioni che le stelle stanno in serbo per voi. Se non tutto gira come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire.
2: Toro, tra amici e partner oggi non corre buon sangue, ma voi non potete farci nulla. È l'opposizione della Luna al Sole e a Giove a dettare le regole. Voi, in compenso, state bene sia con l'uno che con gli altri, quindi vi conviene lasciar correre.
1: Gemelli, luna disarmonica, per giunta ostili al Sole e a Giove, soprattutto in famiglia sarete nervosi, insofferenti alle regole che la convivenza impone. Utilizzate la vostra abilità per destreggiarvi al meglio tra i vari ambienti, cercando di mediare.
2: Cancro, super giornata per voi con la luna in trigono e la coppia Sole Giove in sestile. È vero che tra loro si fronteggiano, ma non si può mica avere tutto. Buoni input per gli studenti che devono riaprire i libri. Nuovi argomenti stimolano la curiosità.
1: Il leitmotiv della giornata sono le spese. Acquistate per voi e la vostra famiglia, senza però dimenticare di offrire un contributo a chi ne ha bisogno. Un paio di acquisti da donare non incidono al vostro bilancio, ma per qualcuno è una manna dal cielo.
2: Vergine, Sole e Giove nel segno fronteggiano, la luna opposta, in pratica la vostra saggezza contro i capricci del partner, adorabili ma un po' umorale. C'è la massima tolleranza da parte vostra, vi sentite dei maestri di vita, giudiziosi e comprensivi.
1: Bilancia, focus sul lavoro, sperando però che oggi non vi tocchi. È difficile essere produttivi quando l'ambiente non vi sostiene e lo staff non vi segue. Con la luna indifferente opposta a Giove diventa difficile fare il punto della situazione.
2: Scorpione, amicizia e amore nel mirino, con il sole e Giove in sestile e la luna in trigono. Vero che tra loro si guardano in cagnesco, ma a voi importa poco. Sabato sera divertente tra amici, con o senza il partner. Le vostre scelte oggi sono molto umorali.
1: Sagittario, Sole e Giove in quadratura fanno il verso alla luna piena, anche lei dissonante, immediato l'effetto, mugugno in famiglia, complicazioni al lavoro. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby e i vostri interessi, avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
2: Capricorno, il trigono della coppia Sole e Giove e il sestile della luna vi garantiscono una bellissima giornata, tutta all'insegna del viaggio, lungo o breve che sia. Viaggiate lontano anche con la fantasia, se poi vi muovete per lavoro, oggi l'estero vi porta fortuna.
1: Acquario, spesucce e spesone oggi, così esige la luna piena in seconda casa, quella del denaro. Acquisti per soddisfare la vostra vanità, ma non solo. Di corsa al supermercato a fare incetta di alimenti sfiziosi per fare colpo su qualcuno che vi piace.
2: Pesci, sensibilità e intuito oggi viaggiano ai massimi livelli. Potete approfittarne per prendere una decisione che rimandate da molto tempo. Ricettivi, comunicativi e originali, trascorrerete una bella giornata in compagnia del partner o degli amici.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ranucci lascia il report, al suo posto Giulia Presutti, Daniele Piervincenzi, mentre gli inviati storici protestano, il giornalista attacca la RAI. Nuovo allarme a Kiev per un attacco russo con droni, Trump annuncia quello che definisce il più grande accordo petrolifero della storia con il Venezuela. In Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, oltre 580 morti e più di 2.400 dispersi. Ratko Mladic sarà sepolto con gli onori militari di Stato in Serbia. Operazione della Guardia di Finanza contro slot machine con personaggi contraffatti, sequestri per 9,5 milioni di euro. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
2: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
1: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
2: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
1: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
2: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9.5 milioni di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
1: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18.30, in serata alle 20.45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04. Prima Radio.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ed eccoci, arriviamo anche oggi amici puntuali con Radio Web per questo sabato, una buona estate, siete con Maurizio Rossi. È il momento dedicato allo speciale del nostro magazine dove insieme andiamo a ritrovare tutti i fatti più importanti della settimana che abbiamo trascorso insieme. Ci sono state davvero delle novità incredibili, vogliamo un po' riproporre i punti più salienti della nostra trasmissione, come sempre ascoltando anche della buona musica. Rimanete con noi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci addentriamo subito nell'argomento, amici. Quest'oggi voglio parlare di una campagna pubblicitaria che, insomma, ha fatto discutere, quindi il suo, diciamo, il suo dovere forse l'ha fatto, però in questo caso era una campagna che non si doveva fare. Sì, la notizia che forse parecchi emittenti, anche la nostra trasmissione in questi giorni sta dando, è che Apple ha subito deciso di rimuovere una pubblicità da una delle vie più centrali e trafficate di Milano. Quella vera è che la mela morsicata ha deciso di avere sbagliato strategia di marketing per una volta, che forse, diciamo, è un caso più unico che raro, il riferimento per uno dei cartelloni "tutto ok iPhone", prima comparso poi rimosso, che si trovava alle porte di Piazza Aulenti a Milano. Ecco, dello slogan si vedeva accanto un bambino con in mano lo smartphone evidentemente sporco. "Apriti cielo", associazioni psicoterapeutiche si sono subito scagliati contro il messaggio veicolato, ritenendolo sbagliato e deleterio. "Non si può mostrare", dicevano, "un telefono in mano ai più piccoli, sia mai che poi i genitori venga in mente veramente di farlo", e che fortunatamente per ora nessuno ha mai pensato, insomma, di tenerli buoni con un display. Ma Apple quindi cosa ha fatto? Ha tolto il cartellone, questo caso che verrà presto dimenticato, va bene così, e all'azienda che tra poche settimane poi presenterà l'iPhone 18, a chi ha alzato la voce e sente di aver fatto la cosa giusta per papà e mamma, che sicuramente così potranno continuare a proteggere i loro pargoli dall'influenza negativa di una tecnologia a dir poco deviante.

Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione, amici, perché adesso volevo parlarvi un po' di quello che sta succedendo intorno a questi occhiali smart di Meta. Ricorderete che a metà luglio il capo di Instagram aveva promesso di eliminare quei video di molestie che erano stati girati proprio con questi dispositivi. E attenzione, perché un mese dopo decine di video simili sono ancora online su account verificati, nonostante alcune siano state rimosse in seguito alle segnalazioni dirette. Gli occhiali Ray-Ban Meta, ecco, integrano questa fotocamera nella montatura, e questo fin dal suo lancio nel 2021. Le vendite che avevano superato il milione di unità nel 2024 avrebbero raggiunto 7 milioni nel 2025, più quindi del triplo dell'anno precedente. Meta occupa il primo posto nel mercato degli occhiali smart. Su Instagram e TikTok l'ultimo trend è proprio quello dei video che vengono girati per rimorchiare con questi occhiali. Beh, non si fanno queste cose. C'è la privacy. Ecco, degli uomini avvicinano delle donne per strada con delle battute preparate, registrano tutto con la fotocamera camera nascosta, poi pubblicano la scena. Altri utenti filmano scherzi a cassiere o addetti ai servizi. Ecco, quindi Adam Mosseri aveva dichiarato proprio a metà luglio che la piattaforma avrebbe eliminato, diciamo così, questi video di molestie. Un mese dopo quell'annuncio, un giornalista americano comunque ha passato al setaccio degli account popolari verificati di Instagram per verificare se la promessa fosse stata mantenuta. Secondo voi, indovina, indovinello, alcuni sono ancora purtroppo in rete.

Bene amici, abbiamo tante notizie importanti quest'oggi nella puntata, quindi mi raccomando, voi seguiteci perché adesso parliamo subito di intelligenza artificiale. Dovete sapere che esiste un disordine che non occupa spazio, non si vede pure, continua ad accumularsi sotto i nostri occhi. Cioè quello nella cassetta di posta elettronica e su Google Drive, scadenze sepolte in email mai aperte, moduli scolastici da compilare finiti, magari tra le promozioni, le bollette con la carta di credito scaduta che mandano degli avvisi che poi nessuno va a leggere, appuntamenti confermati settimane fa e poi dimenticati. Attenzione, queste sono, come si dice, le piccole bombe ad orologeria dell'amministrazione quotidiana, innocue finché non esplodono, e a quel punto è sempre troppo tardi, succede, no? Però vi viene, diciamo così, incontro l'intelligenza artificiale. Gemini 3.7 Flash, che è il nuovo modello leggero di Google, è stato presentato come un cavallo da soma, insomma, dell'ecosistema di intelligenza artificiale dell'azienda. E per testare se il soprannome fosse meritato, la scelta è caduta su un compito volutamente enorme: chiedere al modello di setacciare l'intero archivio di posta documenti per trovare tutto ciò che potrebbe richiedere attenzione nei prossimi giorni. Beh sì, è un incarico massiccio, quello che solitamente si rimanda per settimane perché richiede ore di lavoro manuale, ma che Gemini ora può completare in pochissimi minuti. Beh, un comando diciamo che è lungo deliberatamente, perché ogni parte ha una funzione precisa, si può copiare ed incollare direttamente su Gemini, e quindi il comando magari da poter utilizzare è agisci come il mio assistente per l'amministrazione personale dei prossimi 30 giorni. Cerca nella mia posta elettronica e nel mio archivio digitale messaggi, documenti e i moduli degli ultimi 30 giorni che contengono una scadenza imminente, un appuntamento, un pagamento, un evento, un modulo da compilare e una prenotazione, magari un acquisto, un obbligo scolastico, insomma tutta questa serie di cose che Gemini appunto vi dà a setacciare, e poi se le trova vi dice che lo farà. Beh, in questo caso diciamo ha la funzione vera e propria di un agente.

Si entra nel vivo della trasmissione, amici, e quest'oggi vogliamo parlare di droni. Sì, perché non bastava il ban introdotto a fine dicembre 2025, ora ai droni importati negli Stati Uniti verrà imposto anche un dazio del 100%. Lo ha deciso Donald Trump, che ha firmato l'ennesimo editto per proteggere l'economia nazionale con la scusa della sicurezza nazionale, che non si applica però a tutti i modelli e a tutti i paesi. I droni prodotti all'estero, poi importati negli Stati Uniti, sono stati inseriti nella covered list, appunto, della Federal Communication Commission il 22 dicembre del 2025. Quindi attenzione, perché il governo americano potrebbe però estendere il ban ai droni quelli che, cioè, sono già in commercio. In base all'indagine effettuata dal Dipartimento del Commercio, Trump decise di applicare un dazio del 100% ai droni con un peso superiore a 25 kg, a quelli che integrano fotocamere termiche incluse le parti di ricambio, ovvero capacità che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Ai droni con peso inferiore a 25 kg verrà invece applicato un dazio del 25%. Attenzione, perché ora lo diciamo, i droni, diciamo, i relativi componenti importati da Unione Europea, Giappone, Liechtenstein, Corea del Sud, Svizzera e Taiwan, verrà imposto un dazio del 15%. A quelli invece che provengono dal Regno Unito verrà applicato un dazio del 10%. La quasi totalità di hardware, software e tecnologia deve però provenire da questi paesi o dagli Stati Uniti. I dazi che entreranno in vigore da circa 20 giorni, e quindi, ecco, ovviamente i dazi non verranno applicati alle aziende che producono i droni negli Stati Uniti. Questi nuovi dazi sono stati introdotti sulla base della Section 232 del Trade Expansion, appunto. La Corte Suprema avrebbe stabilito che quelli annunciati l'anno scorso sono illegali, quindi delle aziende hanno ottenuto un rimborso dal governo, ma questo rimborso non è però stato girato ai consumatori.

Siamo sempre attenti alla sicurezza, amici, questo voi lo sapete, e soprattutto attenzione perché, ecco, in fatto di novità, la redazione del sito Android a Torti avrebbe analizzato il codice che è presente nella versione 234.09 dell'applicazione del telefono di Google, scovando un dettaglio molto interessante. Sentite, quello che sembra anticipare l'arrivo della tecnologia Scam Detection sugli smartphone del marchio Vivo. Beh, come si può intuire già dal nome, è il sistema per la protezione dalle truffe, che è stato già visto in azione sui Pixel e sui Samsung Galaxy di fascia alta della generazione S26. È stato messo a punto, dicevamo, da Google e sfrutta un modello di intelligenza artificiale che ha gestito il locale per identificare un tentativo di raggiro effettuato tramite chiamata tempestivamente. Quindi l'esempio più chiaro è quello di un falso operatore bancario che chiama la potenziale vittima con l'obiettivo di convincerla a farsi comunicare le credenziali del loan bank, ad esempio, o le informazioni sui metodi di pagamento, magari facendo anche leva sull'esigenza non reale di aggiornare dati anagrafici o bloccare un bonifico in uscita o altro. Beh, purtroppo questo accade sempre più spesso. Beh, al momento comunque non è dato sapere su quali modelli arriverà, ma non è da escludere il debutto di Scam Detection sui telefoni della serie X500 di Vivo, che è attesa, attenzione, per il mese di settembre. Saremo a vedere, però dovrebbe essere anche molto utile, diciamo, di questi tempi un'applicazione del genere.

Si continua ancora nella puntata di Radio Web, quest'oggi amici, incentrata anche sulla sicurezza, ce ne occupiamo sempre di solito verso il fine settimana. Dovete sapere che questa volta parliamo anche del MEC, che la Netherlands Cyber Security Center ha avvisato gli utenti che sta circolando un exploit funzionante in grado di sfruttare una vulnerabilità di MEC. Ignoti cybercriminali che hanno già

La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche di Open Router. Attenzione, perché la stretta di mano non è stata ufficializzata, ma dovrebbe esserlo a breve. Stripe sta per annunciare l'acquisizione di questa azienda. Si tratta di un'operazione del valore economico quantificato in oltre 7 miliardi di dollari, secondo alcune fonti che sono ritenute a conoscenza di questo accordo. Ma per ovvie ragioni rimasta anonima a darne notizia, sì, è stata la redazione di Bloomberg. Questa, amici, è una mossa particolarmente interessante, perché rappresenta un punto di contatto tra due realtà, diciamo così, appartenenti ad ambiti solo apparentemente diversi e lontani. Quello, cioè, della finanza, nel dettaglio una gestisce i pagamenti, e quell'altro invece dell'intelligenza artificiale, un settore al centro dell'attenzione ormai da parecchio tempo e che diciamo oramai molti danno come prossimo allo scoppio della bolla. Open Router avrebbe annunciato un restyling del proprio logo, quindi della propria identità visiva, proprio di recente. Non sapremo mai, ecco, se l'ha fatto proprio in vista di questa acquisizione. Sul profilo e sul sito ufficiale la società afferma di avere già oltre 10 milioni di utenti su base mensile, supportando, pensate, più di 500 modelli di intelligenza artificiale forniti da circa 80 provider. Beh, come detto, non ci sono ancora delle conferme. Le aziende si sono trincerate, diciamo, dietro al classico dei no comment, vista l'assenza anche di smentite, l'autorevolezza di chi ha lanciato questa indiscrezione. L'esperienza ci dice proprio che presto vedremo arrivare un comunicato ufficiale.

Dopo la musica, amici, occupiamoci ancora una volta di intelligenza artificiale, perché questa volta finita nel mirino XAI, una donna del Wyoming ha proprio presentato una denuncia contro XAI, che oggi è parte di SpaceX di Elon Musk, per non avere bloccato la generazione di deepfake sessuali con Grok. La donna avrebbe scoperto che il suo patrigno aveva usato il chatbot per creare oltre 7000 immagini esplicite. Ecco, l'azienda di Elon Musk cerca di scaricare la colpa su utenti che aggirano le protezioni. La donna è indicata, infatti, nella denuncia ha trovato anche le forze dell'ordine davanti alla casa dei genitori. Un agente avrebbe mostrato un mandato di perquisizione per i dispositivi elettronici del patrigno. Jane ha successivamente scoperto che il patrigno avrebbe usato Grok per generare altre 7000 immagini esplicite di lei, modificando una foto scattata quando aveva 11 anni. I deepfake sessuali sono stati così poi condivisi online. Due giorni dopo la perquisizione, il patrigno si è suicidato. E quanto accaduto dimostra quindi la facilità con cui è possibile creare delle immagini pedopornografiche con modelli tool di intelligenza artificiale. Dalla denuncia della donna è stata unita a quella di tre teenager dal Tennessee, depositata a marzo presso un tribunale della California. L'accusa è quindi identica: XAI avrebbe consentito la generazione di materiale pedopornografico tramite Grok. L'obiettivo è ottenere lo stato di class action e quindi un risarcimento danni in base alla Mencius Law per $150,000 per ogni violazione.

Andiamo ancora avanti, amici, perché ci sono degli attacchi che sono tuttora in corso, e ad avvisarci è Apple, che avrebbe inviato un nuovo avviso di pericolo agli utenti che si trovano in 110 paesi. Non è ancora noto però il numero esatto, ecco, per segnalare un attacco spyware in corso. Chi avrebbe ricevuto la notifica deve immediatamente eseguire i consigli dell'azienda, tra cui l'attivazione del lockdown mode, la modalità di isolamento che offre una protezione, diciamo, molto efficace. E alcuni utenti che hanno confermato su Reddit di aver ricevuto proprio l'avviso di Apple tramite la notifica sul lock screen dell'iPhone e un'email all'indirizzo associato all'account. Queste notifiche di minaccia vengono inviate già dal 2021, cioè quando l'azienda ha rilevato un attacco spyware contro specifici target, tra cui giornalisti, attivisti politici e diplomatici. Quindi Apple ha confermato a TechCrunch che sono stati avvisati, diciamo, gli utenti in 110 paesi. Nella comunicazione non viene indicato il nome dello spyware, ma è citato il famigerato Pegasus, appunto, della NSO Group. Altri noti spyware mercenari, diciamo, che spesso sono usati da governi repressivi, sono Graffite di Paragon, Solution e Predator di Citrox, appunto. Apple quindi si affida esclusivamente alle informazioni di intelligence e alle indagini sulle minacce per rilevare questi attacchi, e sebbene, dice, le nostre indagini non possono mai raggiungere la certezza assoluta, le notifiche di minaccia sono degli avvisi altamente affidabili del fatto che un utente è vittima di un attacco spyware mercenario mirato, e perciò devono essere prese molto sul serio. Ecco, non possiamo, dice, fornire informazioni sulle cause che ci spingono ad emettere le notifiche di minaccia, poiché questo potrebbe aiutare chi mette in atto gli attacchi di spyware mercenario ad adattare il proprio comportamento per eludere il rilevamento in futuro. Gli utenti che cosa devono fare? Devono eseguire i consigli forniti con l'avviso, tra cui, ecco, l'attivazione della modalità isolamento, seguendo poi, ecco, le istruzioni che vengono date. Però attenzione, amici, se vi capita una cosa del genere, fatelo.

Dopo la musica, amici, restiamo più o meno nell'ambiente, perché se vi piace ascoltarle in cuffia c'è una novità. Noi ne parliamo: Samsung, che avrebbe intenzione di ampliare il suo catalogo di dispositivi audio con il lancio delle cuffie wireless over ear, andando così a competere direttamente con le alternative come l'Apple AirPods Max 2 e tanti modelli della categoria che sono comunque già presenti sul mercato. È l'indiscrezione che arriva da una fonte che è solitamente molto affidabile quando si tratta del brand, il sito Sam Mobile. Il nome in codice assegnato internamente al dispositivo durante la progettazione sarebbe Galaxy H1, è un riferimento che è stato scovato nel codice dell'applicazione Galaxy Wearable. Quindi l'accostamento alla connettività Bluetooth confermerebbe che si tratta di un modello senza fili. La fonte dell'indiscrezione cita anche JBL Tour One M3 come un modello simile a quello che è in fase di sviluppo. Ricordiamo però che il marchio è controllato dalla Harman, che a sua volta di proprietà Samsung dopo l'acquisizione avvenuta nel 2016. Ecco, non dovrebbero arrivare a breve, si prevede il lancio a inizio 2027, forse insieme alla prossima generazione di smartphone premium della serie Galaxy S. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono attesi, dicevo, il supporto a Bluetooth 6.0, alla tecnologia SSC, appunto ultra high quality, e la cancellazione attiva del rumore, così anche l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale in linea con quelli che potremmo oramai definire il trend del momento.

0: Ed anche per questo sabato noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, lo speciale del sabato che termina qua. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un fine settimana splendido visto che siamo insieme.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Rannucci lascia il report, al suo posto Giulia Presutti, Daniele Piervincenzi, mentre gli inviati storici protestano, il giornalista attacca la RAI, nuovo allarme a Kiev per un attacco russo con droni, Trump annuncia quello che definisce il più grande accordo petrolifero della storia con il Venezuela. In Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, oltre 580 morti e più di 2.400 dispersi. Ratko Mladic sarà sepolto con gli onori militari di Stato in Serbia. Operazione della Guardia di Finanza contro slot machine con personaggi contraffatti, sequestri per 9 milioni e mezzo di euro e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report, la RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
2: Andiamo all'estero, nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
1: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
2: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
1: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'aia 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
2: Veniamo in Italia: oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
1: Chiudiamo con lo sport: seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. In lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 29 agosto si festeggia Santa Sabina. Oggi è la giornata mondiale contro i test nucleari. Il proverbio del giorno è: chi va all'acqua d'agosto non vuol bere il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, guardate le cose con occhi sgombri da pregiudizi e raccoglierete lungo la via le buone occasioni che le stelle stanno in serbo per voi. Se non tutto gira come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire.
2: Toro, tra amici e partner oggi non corre buon sangue, ma voi non potete farci nulla. È l'opposizione della Luna al Sole e a Giove a dettare le regole. Voi, in compenso, state bene sia con l'uno che con gli altri, quindi vi conviene lasciar correre.
1: Gemelli, luna disarmonica, per giunta ostili al Sole e a Giove, soprattutto in famiglia sarete nervosi, insofferenti alle regole che la convivenza impone. Utilizzate la vostra abilità per destreggiarvi al meglio tra i vari ambienti, cercando di mediare.
2: Cancro, super giornata per voi con la luna in trigono e la coppia Sole Giove in sestile. È vero che tra loro si fronteggiano, ma non si può mica avere tutto. Buoni input per gli studenti che devono riaprire i libri, nuovi argomenti stimolano la curiosità.
1: Il leitmotiv della giornata sono le spese, acquistate per voi e la vostra famiglia, senza però dimenticare di offrire un contributo a chi ne ha bisogno. Un paio di acquisti da donare non incidono al vostro bilancio, ma per qualcuno è una manna dal cielo.
2: Vergine, Sole e Giove nel segno fronteggiano, la luna opposta, in pratica la vostra saggezza contro i capricci del partner, adorabili ma un po' umorale. C'è la massima tolleranza da parte vostra, vi sentite dei maestri di vita, giudiziosi e comprensivi.
1: Bilancia, focus sul lavoro, sperando però che oggi non vi tocchi. È difficile essere produttivi quando l'ambiente non vi sostiene e lo staff non vi segue. Con la luna indifferente opposta a Giove diventa difficile fare il punto della situazione.
2: Scorpione, amicizia e amore nel mirino con il Sole e Giove in sestile e la luna in trigono. Vero che tra loro si guardano in cagnesco, ma a voi importa poco. Sabato sera divertente tra amici, con o senza il partner. Le vostre scelte oggi sono molto umorali.
1: Sagittario, Sole e Giove in quadratura fanno il verso alla luna piena, anche lei dissonante, immediato l'effetto, mugugno in famiglia, complicazioni al lavoro. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby e i vostri interessi, avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
2: Capricorno, il trigono della coppia Sole e Giove e il sestile della luna vi garantiscono una bellissima giornata, tutta all'insegna del viaggio, lungo o breve che sia. Viaggiate lontano anche con la fantasia, se poi vi muovete per lavoro, oggi l'estero vi porta fortuna.
1: Acquario, spesucce e spesone oggi, così esige la luna piena in seconda casa, quella del denaro. Acquisti per soddisfare la vostra vanità, ma non solo. Di corsa al supermercato a fare incetta di alimenti sfiziosi per fare colpo su qualcuno che vi piace.
2: Pesci, sensibilità e intuito oggi viaggiano ai massimi livelli. Potete approfittarne per prendere una decisione che rimandate da molto tempo. Ricettivi, comunicativi e originali, trascorrerete una bella giornata in compagnia del partner o degli amici.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:01.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: me.
1: Prima Traffic.
2: Luce verde, Campania.
3: Bentrovati, si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 145 Sorrentina tra Marina Lipuolo e Sant'Agata dei Due Golfi per lavori inevitabili attese in caso di traffico intenso. Ricordiamo poi il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi a fermarsi sono i veicoli con targa dispari, previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana tra Bagnoli e Torregaveta a seguito del terremoto dello scorso 31 luglio. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Appie e Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari alto. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. In lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi. Lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare, il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e

0: Scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 29 agosto si festeggia Santa Sabina. Oggi è la giornata mondiale contro i test nucleari. Il proverbio del giorno è: chi va all'acqua d'agosto non vuol bere il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, guardate le cose con occhi sgombri da pregiudizi e raccoglierete lungo la via le buone occasioni che le stelle stanno in serbo per voi. Se non tutto gira come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire.
2: Toro, tra amici e partner oggi non corre buon sangue, ma voi non potete farci nulla. È l'opposizione della Luna al Sole e a Giove a dettare le regole. Voi, in compenso, state bene sia con l'uno che con gli altri, quindi vi conviene lasciar correre.
1: Gemelli, luna disarmonica, per giunta ostili al Sole e a Giove, soprattutto in famiglia sarete nervosi, insofferenti alle regole che la convivenza impone. Utilizzate la vostra abilità per destreggiarvi al meglio tra i vari ambienti, cercando di mediare.
2: Cancro, super giornata per voi con la luna in trigono e la coppia Sole Giove in sestile. È vero che tra loro si fronteggiano, ma non si può mica avere tutto. Buoni input per gli studenti che devono riaprire i libri. Nuovi argomenti stimolano la curiosità.
1: Il leitmotiv della giornata sono le spese. Acquistate per voi e la vostra famiglia, senza però dimenticare di offrire un contributo a chi ne ha bisogno. Un paio di acquisti da donare non incidono al vostro bilancio, ma per qualcuno è una manna dal cielo.
2: Vergine, Sole e Giove nel segno fronteggiano, la luna opposta, in pratica la vostra saggezza contro i capricci del partner, adorabili ma un po' umorale. C'è la massima tolleranza da parte vostra, vi sentite dei maestri di vita, giudiziosi e comprensivi.
1: Bilancia, focus sul lavoro, sperando però che oggi non vi tocchi. È difficile essere produttivi quando l'ambiente non vi sostiene e lo staff non vi segue. Con la luna indifferente, opposta a Giove, diventa difficile fare il punto della situazione.
2: Scorpione, amicizia e amore nel mirino con il Sole e Giove in sestile e la Luna in trigono. Vero che tra loro si guardano in cagnesco, ma a voi importa poco. Sabato sera divertente tra amici, con o senza il partner. Le vostre scelte oggi sono molto umorali.
1: Sagittario, Sole e Giove in quadratura fanno il verso alla Luna piena. Anche lei dissonante, immediato l'effetto, mugugno in famiglia, complicazioni al lavoro. Ritagliatevi un po' di spazio per i vostri hobby e i vostri interessi, avete bisogno di distrarvi e rilassarvi.
2: Capricorno, il trigono della coppia Sole e Giove e il sestile della Luna vi garantiscono una bellissima giornata, tutta all'insegna del viaggio, lungo o breve che sia. Viaggiate lontano anche con la fantasia, se poi vi muovete per lavoro, oggi l'estero vi porta fortuna.
1: Acquario, spesucce e spesone oggi, così esige la Luna piena in seconda casa, quella del denaro. Acquisti per soddisfare la vostra vanità, ma non solo. Di corsa al supermercato a fare incetta di alimenti sfiziosi per fare colpo su qualcuno che vi piace.
2: Pesci, sensibilità e intuito oggi viaggiano ai massimi livelli. Potete approfittarne per prendere una decisione che rimandate da molto tempo. Ricettivi, comunicativi e originali, trascorrerete una bella giornata in compagnia del partner o degli amici.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Salida del vuelo con destino... a la ciudad.

Marannucci lascia il report, al suo posto Giulia Presutti, Daniele Piervincenzi, mentre gli inviati storici protestano, il giornalista attacca la RAI. Nuovo allarme a Kiev per un attacco russo con droni, Trump annuncia quello che definisce il più grande accordo petrolifero della storia con il Venezuela. In Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, oltre 580 morti e più di 2.400 dispersi. Ratko Mladic sarà sepolto con gli onori militari di Stato in Serbia. Operazione della Guardia di Finanza contro slot machine con personaggi contraffatti, sequestri per 9 milioni e mezzo di euro, e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tere alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
2: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Lasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
1: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
2: Andiamo all'estero. Un nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
1: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani, per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
2: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
1: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
3: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
14: È un dinosauro, quello.
15: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
24: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
25: Penso che non sia semplicemente una macchina.
23: Può un vuoto essere colmato?
26: Rimandalo indietro.
27: Te lo fa ricordare ogni giorno.
23: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
25: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
23: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
28: Prima Radio, musica ed informazione.
29: Prima spot.
30: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
31: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
30: FM World, powered by 22HBG.
32: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
33: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
34: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Appie e Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. In lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi. Lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Ladies and gentlemen, this is Hit Chart.
1: Numero 20.
2: Nuova entrata.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Ladies and gentlemen, this is
6: Heat Chart. Numero 14.

0: tolgo dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Cremona in ginocchio dopo una violenta tromba d'aria, oltre 40 feriti, edifici scoperchiati e migliaia di auto danneggiate. Il caso Ranucci, l'Unirai attacca il giornalista per le parole sui nuovi conduttori di Report. Secondo la CGA, una famiglia italiana paga oltre 20.000 euro l'anno di tasse spesso invisibili. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 600 morti e quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno consecutivo di allarmi in Ucraina, mentre Kiev colpisce i nuovi centri logistici in Russia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cremona fa i conti con i danni della violenta tromba d'aria che ieri pomeriggio, accompagnata dalla grandine, ha colpito la città in pochi minuti. Il bilancio di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Danneggiate anche una decina di chiese, mentre è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Colpita duramente anche l'area fieristica, con 3 padiglioni su 4 danneggiati, migliaia di alberi abbattuti e, secondo una prima stima, almeno 10.000 automobili sono state danneggiate dalla grandine. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi.
2: Nuovo scontro sul caso Report. All'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, il sindacato Unirai attacca Siegfried Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
0: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da 2 lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
0: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe. Tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche dei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello stato di New York.
0: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 5 minuti. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
33: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
34: Prima spot.
35: Cronaca.
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.
5: Tu per me sei ossessione.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 15.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. In lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni, forte mal di testa e malore. Caso Ranucci, le Unirai attacca il giornalista per le parole sui nuovi conduttori di Report. Secondo la CGA, una famiglia italiana paga oltre 20.000 euro l'anno di tasse spesso invisibili. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 600 morti e quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno consecutivo di allarmi in Ucraina, mentre Kiev colpisce nuovi centri logistici in Russia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista, ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Havana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
2: Nuovo scontro sul caso Report. All'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
1: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
1: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche dei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
1: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7 e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 17.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati sulla statale 145 Sorrentina per lavori, carreggiata ridotta tra Marina di Puolo e Sant'Agata dei Due Golfi. Inevitabili attese in caso di traffico intenso. Lungo la statale 163 Amalfitana, ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18. La strada attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi a fermarsi sono veicoli con targa dispari. Per il trasporto pubblico è ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta a seguito del terremoto dello scorso 31 luglio. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.
13: Per me sei ossessione,

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba in gravi condizioni, forte mal di testa e malore. Caso Ranucci, Unirai attacca il giornalista per le parole sui nuovi conduttori di Report. Secondo la CGA, una famiglia italiana paga oltre 20.000 euro l'anno di tasse spesso invisibili. Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 600 morti e quasi 3.000 dispersi. Terzo giorno consecutivo di allarmi in Ucraina, mentre Kiev colpisce nuovi centri logistici in Russia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Avana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
2: Nuovo scontro sul caso Reporta, all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
1: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
1: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
1: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in remonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 17.

0: Italia.
1: Hit Parade Italia.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 12.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
30: Prima Radio, musica ed informazione.
31: Hit Parade Italia.
30: Numero 10.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
6: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano le condizioni ritenute gravi, come si apprende da fonti informate, di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito ad un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto scorso, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Di Battista ha chiarito il ministro degli esteri Antonio Tajani, correggendo un suo precedente posto in cui parlava dell'Avana, si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, una città a circa 300 km dalla capitale di Cuba. Malore a Cuba per Alessandro Di Battista, è ricoverato in gravi condizioni, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano.it, allegando un articolo nel quale si spiega che è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. La Comunità 5 Stelle ha preso la notizia del ricovero di Di Battista a Cuba con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.
2: Nuovo scontro sul caso Reporta, all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
1: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGIA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da due lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
1: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre a magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni sul fronte democratico. Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer per il seggio dello Stato di New York.
1: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2-7. Al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in remonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Coccioletto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Numero 1.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: talk about.
1: Ore ed ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore e cremone in ginocchio dopo la tromba d'aria. 43 feriti e danni enormi. Non si placano le polemiche sull'addio di Sigfrido Ranucci al Report. Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno, nonostante le denunce. Nepal fino a 5 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione, mentre resta l'emergenza dispersi. Guerra in Ucraina, 37 morti in un raid russo vicino Kiev. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da L'Avanna. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
2: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese, è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia di alberi caduti, almeno 10.000 le automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con Protezione Civile e Governo.
1: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare le porte a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attaccano, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e reporte in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia, senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
2: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. Ad accogliere il feretro coperto di fiori bianchi, la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
1: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi, diffuso dalla polizia nepalese, figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.
2: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina, sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni e annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
1: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato. Frank Kessié torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita, dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata. Perché si è un ritorno alla Dea dopo 9 anni con l'Atalanta, aveva collezionato 31 presenze e 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre la Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati sulla statale 145 Sorrentina per lavori, carreggiata ridotta tra Marina di Puolo e Sant'Agata dei Due Golfi. Inevitabili attese in caso di traffico intenso. Lungo la statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18. La strada attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi a fermarsi sono veicoli con targa dispari. Per il trasporto pubblico è ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta a seguito del terremoto dello scorso 31 luglio. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Appie e Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore e cremone in ginocchio dopo la tromba d'aria. 43 feriti e danni enormi. Non si placano le polemiche sull'addio di Sigfrido Ranucci al report. Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno, nonostante le denunce. Nepal, fino a 5 miliardi di dollari necessari per la ricostruzione, mentre resta l'emergenza dispersi. Guerra in Ucraina, 37 morti in un raid russo vicino Kiev. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Yeah,

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da Havana. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
2: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati e almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese, crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia di alberi caduti, almeno 10.000 le automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con Protezione Civile e Governo.
1: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare le porte a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. L'opposizione attaccano, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e reporte in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia, senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
2: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. Ad accogliere il feretro coperto di fiori bianchi, la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
1: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Mazziale, coppia residente a Lugano.
2: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina. Sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni e annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
1: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato. Frank Essie torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita, dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata. Perché sia un ritorno alla Dea dopo 9 anni con l'Atalanta, aveva collezionato 31 presenze e 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre alla Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
4: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
15: È un dinosauro, quello.
16: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
30: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

best DJs. The best electronic music from around the world.